fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei.

mi sento più sicuro. Voglio stare con te. Ehi, voglio una storia diversa.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano il caso Regeni. Tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. È assolto invece il quarto imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La Procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto. Novità anche sul caso David Rossi. Secondo le simulazioni dei RIS, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena potrebbe essere stato aggredito da più persone prima della caduta dalla finestra.
2: Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Italia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cieli di Ustica.
1: Veniamo alla politica. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del Campo Largo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannetta raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%, la prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
2: E veniamo alla cronaca. Il caso Garlasco. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. Inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la Procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Sasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Sasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
1: Carburanti, prime file distributori. Ieri, dopo l'entrata in vigore del tetto ai prezzi deciso da Eni ed Enilive, la benzina viene venduta fino a massimo di 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19 euro. Sconti anche nelle stazioni Socarip. Il primo giorno della misura ha fatto registrare un calo anche del prezzo medio nazionale. Imprese e sindacati chiedono però di intervenire anche sulle vendite all'ingrosso per evitare disparità tra gli operatori. Il governo sta verificando la disponibilità di Kuwait ad aderire al tetto e parla di segnali positivi dal Kuwait. Resta alta la tensione tra gli autotrasportatori. In Sicilia è già stato proclamato un fermo di 5 giorni a partire dal 16 ottobre.
2: Voltiamo pagina, parliamo di intelligenza artificiale. OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico, gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 a Bursa nella seconda giornata del gruppo. Tutti i dettagli nel servizio servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
1: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 6:07.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 30 settembre si festeggia San Girolamo Dottore. Oggi è la giornata marittima mondiale. Il proverbio del giorno è: buon sangue non mente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata tranquilla per il lavoro e per le finanze. Sognate pure entrate extra, investimenti azzeccati, buone notizie riguardo ai prestiti e finanziamenti. Chiarito qualche ipotizzabile malinteso con un familiare, vi sentirete immediatamente meglio.
2: Toro, la luna nel segno contornata da aspetti favorevoli gioca al rilancio. Affrontate gli impegni senza fatica e catturate l'attenzione degli amici. Vi sentite giustamente fortunati, siete circondati da persone in gamba. Il gruzzolo cresce a vista d'occhio.
1: Gemelli, senza muovervi da casa compite un viaggio affascinante nei luoghi dello spirito. Tornerete con la consapevolezza che cercare fuori serve a poco, possibili svolte in campo lavorativo, non sottovalutatele perché potrebbero condurvi al successo.
2: Cancro, supportata da Giove e Nettuno, la luna in Toro oggi è davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. Buon umore, un amico dispensa pillole di buon senso, progetti costruttivi perché intender metter su famiglia.
1: Leone, il lavoro aumenta ogni giorno, siete in una fase di progettualità che darà frutti positivi a lungo termine. E l'attesa che vi disturba? Ritorno della luna in Toro, ritorno di un lieve malumore, quindi tutto nella norma, non c'è da preoccuparsi.
2: Vergine, oltre ad apportare serenità e buon umore, la luna in Toro, sempre propensa a badare al sodo, oggi si occupa in modo positivo delle vostre finanze. Iniziative a lungo raggio, investimenti nel mattone, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia.
1: Bilancia, state progettando di accendere un mutuo o di chiedere un finanziamento? Oggi potrebbe essere la giornata giusta, non incontrerete intoppi. Si profila una nuova proposta lavorativa molto promettente e varrà la pena di approfondire e accettare.
2: Scorpione, la luna in opposizione oggi ha poca presa su di voi. Se il partner c'è, vi divertite un mondo a punzecchiarlo. Se non c'è, vi godete gli amici. Avete un'ottima cera. Sarà per il fatto che avete allentato le tensioni e che avete solo voglia di svaghi.
1: Sagittario, è una giornata un po' noiosa che vi vede alle prese con questioni pratiche inderogabili di cui vi siete occupate sempre un po' malvolentieri. Alcuni rapporti sterili, occupazioni ripetitive generano insoddisfazione. Provate a fare dei cambiamenti.
2: Capricorno, complice il transito della luna in Toro in sestile a Nettuno, recuperate disponibilità e buon umore. Giornata tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere, una cenetta allegra con pochi intimi.
1: Acquario, seccante ma non pericoloso il transito della luna in Toro, è il consueto bagno mensile di realtà che ha il grande pregio di ridimensionarvi. Tra voi e le questioni pratiche è in corso un vero match, ma se non vi impegnate oggi vi metteranno KO.
2: Pesci, la luna nel Toro fa l'occhiolino a Nettuno e vi tende volentieri una mano per realizzare i vostri progetti in campo professionale. Meritata popolarità nell'ambiente e soddisfazione nel constatare che le vostre opinioni hanno un certo peso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

tensione tra Russia e NATO, Mosca avverte per difendere Kaliningrad e pronta a usare l'intero arsenale d'alleanza, respinge le minacce. Energia Eni annuncia una nuova offerta per luce e gas con prezzi bloccati per 2 anni. Nel caso del Geni, le opposizioni chiedono che Tajani riferisca al Senato. Sanità, le regioni concordano sulla necessità di maggiori finanziamenti e preparano il confronto con il governo. La cronaca proseguono gli accertamenti sulle 2 donne avvelenate in Molise e Gianni Di Vita non risulta indagato. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano il caso Regeni. Tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. È assolto invece il quarto imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La Procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto. Novità anche sul caso David Rossi. Secondo le simulazioni del RIS, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena potrebbe essere stato aggredito da più persone prima della caduta dalla finestra.
2: Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Italia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cili di Ustica.
1: Veniamo alla politica. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del Campolargo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannet raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%, la prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
2: E veniamo alla cronaca. Il caso Garlasco. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. L'inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la Procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
1: Carburanti, prime file a distributori. Ieri, dopo l'entrata in vigore del tetto ai prezzi deciso da Eni ed Enilive, la benzina viene venduta fino a massimo di 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19 euro, sconti anche nelle stazioni Socarip. Il primo giorno della misura ha fatto registrare un calo anche del prezzo medio nazionale. Imprese e sindacati chiedono però di intervenire anche sulle vendite all'ingrosso per evitare disparità tra gli operatori. Il governo sta verificando la disponibilità di Kuwait ad aderire al tetto e parla di segnali positivi dal Kuwait. Resta alta la tensione tra gli autotrasportatori. In Sicilia è già stato proclamato un fermo di 5 giorni a partire dal 16 ottobre.
2: Voltiamo pagina, parliamo di intelligenza artificiale. OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti i livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico, gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 a Bursa nella seconda giornata del gruppo. Tutti i dettagli nel servizio servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
1: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 30 settembre si festeggia San Girolamo Dottore. Oggi è la giornata marittima mondiale. Il proverbio del giorno è: buon sangue non mente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata tranquilla per il lavoro e per le finanze. Sognate pure entrate extra, investimenti azzeccati, buone notizie riguardo ai prestiti e finanziamenti. Chiarito qualche ipotizzabile malinteso con un familiare, vi sentirete immediatamente meglio.
2: Toro, la luna nel segno contornata da aspetti favorevoli gioca al rilancio. Affrontate gli impegni senza fatica e catturate l'attenzione degli amici. Vi sentite giustamente fortunati, siete circondati da persone in gamba. Il gruzzolo cresce a vista d'occhio.
1: Gemelli, senza muovervi da casa compite un viaggio affascinante nei luoghi dello spirito. Tornerete con la consapevolezza che cercare fuori serve a poco, possibili svolte in campo lavorativo, non sottovalutatele perché potrebbero condurvi al successo.
2: Cancro, supportata da Giove e Nettuno, la luna in Toro oggi è davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. Buon umore, un amico dispensa pillole di buon senso, progetti costruttivi perché intender metter su famiglia.
1: Leone, il lavoro aumenta ogni giorno, siete in una fase di progettualità che darà frutti positivi a lungo termine. E l'attesa che vi disturba? Ritorno della luna in Toro, ritorno di un lieve malumore, quindi tutto nella norma, non c'è da preoccuparsi.
2: Vergine, oltre ad apportare serenità e buon umore, la luna in Toro, sempre propensa a badare al sodo, oggi si occupa in modo positivo delle vostre finanze. Iniziative a lungo raggio, investimenti nel mattone, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia.
1: Bilancia, state progettando di accendere un mutuo o di chiedere un finanziamento? Oggi potrebbe essere la giornata giusta, non incontrerete intoppi. Si profila una nuova proposta lavorativa molto promettente e varrà la pena di approfondire e accettare.
2: Scorpione, la luna in opposizione oggi ha poca presa su di voi. Se il partner c'è, vi divertite un mondo a punzecchiarlo. Se non c'è, vi godete gli amici. Avete un'ottima cera. Sarà per il fatto che avete allentato le tensioni e che avete solo voglia di svaghi.
1: Sagittario, è una giornata un po' noiosa che vi vede alle prese con questioni pratiche inderogabili di cui vi siete occupate sempre un po' malvolentieri. Alcuni rapporti sterili, occupazioni ripetitive generano insoddisfazione. Provate a fare dei cambiamenti.
2: Capricorno, complice il transito della luna in Toro in sestile a Nettuno, recuperate disponibilità e buon umore. Giornata tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere, una cenetta allegra con pochi intimi.
1: Acquario, seccante ma non pericoloso il transito della luna in Toro, è il consueto bagno mensile di realtà che ha il grande pregio di ridimensionarvi. Tra voi e le questioni pratiche è in corso un vero match, ma se non vi impegnate oggi vi metteranno KO.
2: Pesci, la luna nel Toro fa l'occhiolino a Nettuno e vi tende volentieri una mano per realizzare i vostri progetti in campo professionale. Meritata popolarità nell'ambiente e soddisfazione nel constatare che le vostre opinioni hanno un certo peso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Razzi dei droni nella notte sulla regione di Kiev, un bambino ucciso, altre tre persone estratte vive dalle macerie. Energia da ottobre aumenta la luce per i clienti vulnerabili in maggior tutela. Confronto tra le compagnie sulle offerte contro i rincari. Il caso Regeni. Meloni difende il dialogo con l'Egitto. Le opposizioni chiedono chiarimenti in Parlamento. Avvelenamento in Molise, consegnate agli investigatori due computer e una memoria elettronica. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, tre persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai tre mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni, adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
0: Il governo difende la scelta di mantenere aperti i rapporti con Egitto sul caso di Giulio Regeni. Giorgia Meloni afferma che la richiesta di verità e giustizia della famiglia è anche quella dell'esecutivo. Secondo la Presidente del Consiglio, interrompere i canali politici e diplomatici rischierebbe di allontanare quell'obiettivo. Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sulle iniziative italiane dopo la sentenza. Il ministro degli esteri si dice disponibile a intervenire in Parlamento. I difensori dei tre agenti egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona preparano il ricorso. Il verdetto, che non ha attribuito responsabilità per omicidio, non è definitivo.
2: La cronaca. Due computer e una memoria elettronica sono stati consegnati agli investigatori nell'inchiesta sulle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Li ha messi a disposizione già anni di vita, marito e padre delle vittime, dopo le perquisizioni effettuate ieri negli immobili utilizzati dalla famiglia e nei suoi studi professionali. Gli accertamenti puntano anche sui contenuti digitali dei locali. Sono stati acquisiti documenti, materiale informatico ed effetti personali della moglie. Gli investigatori ribadiscono che Di Vita non è indagato. Il suo avvocato conferma la piena collaborazione con la magistratura. La procura di Larino procede contro ignoti per il duplice omicidio della madre e della figlia morte nel dicembre scorso.
0: E infine lo sport, il calcio. Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso. E questa era l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:01.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici anche per questo mercoledì, ben ritrovati con Maurizio Rossi e Radio Web. Ovviamente c'è il nostro magazine di tecnologia ogni giorno che potete seguire qui alla radio. Io direi di partire subito perché avremo una trasmissione molto ricca di novità. Ecco, ve le voglio tenere così in serbo perché siamo a mercoledì e arriveremo a venerdì, vedrete voi, con tante cose interessanti. E, ci sono, come in redazione già ho dato così una sbirciata, come si dice, ho trovato anche che avremo prodotti nuovi da segnalarvi, quindi mi raccomando, seguiteci.
5: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma. Non serve tu risponda,

L'argomento portante, potremmo dire così, della nostra trasmissione, del nostro magazine, è l'intelligenza artificiale. Da un po' di tempo a questa parte si fa un gran parlare, specie in questi giorni, e durante un'intervista che è stata rilasciata a CBS News c'è Jensen Huang che avrebbe dichiarato che non ci sarà nessuna estinzione umana per colpa dell'intelligenza artificiale, come avrebbe ipotizzato con i ricercatori. Quindi il CEO di Nvidia, lui ritiene che non siano necessarie nuove leggi per la regolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Io invece, apro parentesi, credo proprio che una regola ci vorrebbe, anzi delle regole. Il governo americano avrebbe proposto alla Cina un sistema comune di notifica degli incidenti appunto causati dall'intelligenza artificiale, soprattutto dagli agenti ultimamente. Dario Modè di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Elon Musk di SpaceX, Satya Nadella della Microsoft e Demis Hassabis di Google DeepMind, ecco, consigliano di rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale per risolvere i problemi legati alla sicurezza. Gli ex dipendenti di Anthropic e di Google credono che questi sistemi possano uccidere addirittura gli umani entro la fine del decennio. Insomma, sarà questa una visione davvero catastrofica. Jensen Huang comunque aveva già espresso la sua opinione su questo argomento durante un'intervista che era stata rilasciata a CBS News ed è stato molto chiaro. Dice: nel 2030 non ci sarà la fine del mondo, spaventare le persone è inutile ed è irresponsabile, le previsioni sono prive di fondamento scientifico, le parole del CEO non sono disinteressate. Grazie alle vendite dei chip di intelligenza artificiale, Nvidia è l'azienda con la maggiore capitalizzazione del mondo, pensate, oltre 5.300 miliardi di dollari, e il patrimonio di Huang sarebbe aumentato dai 21 miliardi del 2023 ai 192 miliardi del 2026. Ecco perché il CEO è contrario al rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e all'introduzione di nuove leggi. Esistono, dice, svariate forme di responsabilità che sono legate alla sicurezza informatica e alle leggi sul risarcimento dei danni. Bisogna quindi partire proprio da queste, non permettere, dice, che la narrazione apocalittica offra a qualcuno un pretesto per sottrarsi alle leggi in vigore. Huang si schiera quindi dalla parte di Donald Trump e di Mark Zuckerberg. Ovviamente ritiene necessario costruire dei nuovi data center. I cittadini non dovrebbero protestare perché sono sempre più efficienti, quindi consumano meno acqua e meno elettricità, dice.

E andiamo ancora avanti, amici. Dopo la musica poteva succedere veramente un patatrac. Sì, per fortuna, dico, in base alle informazioni ricevute dalla CNN, gli Stati Uniti avrebbero evitato all'ultimo momento di attaccare una nave cinese che avrebbe quasi certamente dato origine ad uno scontro militare tra le due superpotenze. L'operazione era basata su un falso report di intelligence che era stato generato da un chatbot di intelligenza artificiale. Ecco, questa quindi è proprio la chiara dimostrazione delle possibili conseguenze derivanti dall'integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi militari. Secondo le fonti della CNN, l'esercito americano aveva già predisposto i piani per intercettare una nave cinese nel Medio Oriente. Non è stato reso noto, per fortuna, il luogo. I militari erano pronti a salire a bordo della nave con un supporto aereo. L'operazione era stata avviata sulla base di un report di intelligence secondo il quale la nave cinese trasportava dei componenti per un programma di armi nucleari. Solo poco dopo, diciamo prima, cioè, dell'operazione programmata, i funzionari avrebbero esaminato più a fondo questo report redatto da un analista dello USA Special Operation Command, scoprendo che era stato generato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il chatbot, non è noto quale, usato dall'analista, avrebbe identificato il modo errato di carico trasportato dalla nave. Quindi si tratta di un classico esempio, diciamo, di allucinazione, che in questo caso però, ecco, poteva avere delle conseguenze drammatiche, ovvero l'inizio di una guerra tra Stati Uniti e Cina. L'analista ha interrogato un chatbot in merito ad alcune informazioni di intelligence sul manifesto di carico della nave. Il chatbot avrebbe integrato delle informazioni di intelligence provenienti da varie fonti con dati riservati di intelligence in possesso delle autorità governative, giungendo così alla sua conclusione errata riguardo al carico trasportato dalla nave. L'analista ha quindi nuovamente usato l'intelligenza artificiale per elaborare i risultati, diciamo, del rapporto di intelligence standard. Oh, per fortuna, diciamo, se ne sono accorti, eh?

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 30 settembre si festeggia San Girolamo Dottore. Oggi è la giornata marittima mondiale. Il proverbio del giorno è: buon sangue non mente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata tranquilla per il lavoro e per le finanze. Sognate pure entrate extra, investimenti azzeccati, buone notizie riguardo ai prestiti e finanziamenti. Chiarito qualche ipotizzabile malinteso con un familiare, vi sentirete immediatamente meglio.
2: Toro, la luna nel segno contornata da aspetti favorevoli gioca al rilancio. Affrontate gli impegni senza fatica e catturate l'attenzione degli amici. Vi sentite giustamente fortunati, siete circondati da persone in gamba. Il gruzzolo cresce a vista d'occhio.
1: Gemelli, senza muovervi da casa compite un viaggio affascinante nei luoghi dello spirito. Tornerete con la consapevolezza che cercare fuori serve a poco, possibili svolte in campo lavorativo, non sottovalutatele perché potrebbero condurvi al successo.
2: Cancro, supportata da Giove e Nettuno, la luna in Toro oggi è davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. Buon umore, un amico dispensa pillole di buon senso, progetti costruttivi perché intende metter su famiglia.
1: Leone, il lavoro aumenta ogni giorno, siete in una fase di progettualità che darà frutti positivi a lungo termine. E l'attesa che vi disturba? Ritorno della luna in Toro, ritorno di un lieve malumore, quindi tutto nella norma, non c'è da preoccuparsi.
2: Vergine, oltre ad apportare serenità e buon umore, la luna in Toro, sempre propensa a badare al sodo, oggi si occupa in modo positivo delle vostre finanze. Iniziative a lungo raggio, investimenti nel mattone, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia.
1: Bilancia, state progettando di accendere un mutuo o di chiedere un finanziamento? Oggi potrebbe essere la giornata giusta, non incontrerete intoppi. Si profila una nuova proposta lavorativa molto promettente e varrà la pena di approfondire e accettare.
2: Scorpione, la luna in opposizione oggi ha poca presa su di voi. Se il partner c'è, vi divertite un mondo a punzecchiarlo. Se non c'è, vi godete gli amici. Avete un'ottima cera. Sarà per il fatto che avete allentato le tensioni e che avete solo voglia di svaghi.
1: Sagittario, è una giornata un po' noiosa che vi vede alle prese con questioni pratiche inderogabili di cui vi siete occupate sempre un po' malvolentieri. Alcuni rapporti sterili, occupazioni ripetitive generano insoddisfazione. Provate a fare dei cambiamenti.
2: Capricorno, complice il transito della luna in Toro in sestile a Nettuno, recuperate disponibilità e buon umore. Giornata tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere, una cenetta allegra con pochi intimi.
1: Acquario, seccante ma non pericoloso il transito della luna in Toro, è il consueto bagno mensile di realtà che ha il grande pregio di ridimensionarvi. Tra voi e le questioni pratiche è in corso un vero match, ma se non vi impegnate oggi vi metteranno KO.
2: Pesci, la luna nel Toro fa l'occhiolino a Nettuno e vi tende volentieri una mano per realizzare i vostri progetti in campo professionale. Meritata popolarità nell'ambiente e soddisfazione nel constatare che le vostre opinioni hanno un certo peso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
17: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
20: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
21: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
20: Ogni possibilità inizia con un passo.
21: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
22: Questo cammino dobbiamo completarlo.
20: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.

sul numero esatto comunque c'è ancora diciamo così da fare chiarezza, non si sa bene, però certamente sembra ci sia stato un furto dei dati e forse potremmo anche definirlo su certe piattaforme, come in questo caso una non poco chiara, ecco l'ennesimo. E attenzione, quindi sempre il nostro invito a navigare in siti puliti, certificati, e scaricate magari l'app solo dai Play Store ufficiali.

Tanta bella musica anche oggi all'interno della playlist che ci sta accompagnando, questo brano che abbiamo ascoltato fino all'ultimo. Attenzione, perché veramente sfida delle intelligenze artificiali per rubare dati o per hackerare, perché i ricercatori di Hackathon avrebbero sfruttato due vulnerabilità presenti nei sistemi di OpenAI e diciamo di un servizio di terze parti per accedere agli account di ChatGPT di alcuni dipendenti. Durante l'azione dimostrativa avrebbero usato due modelli di cloud di Anthropic e dopo aver ricevuto la segnalazione l'azienda californiana ha prontamente corretto il problema e quindi premiato questi ricercatori con $6,500. I ricercatori hanno, diciamo così, partecipato ad un programma di bug hunting, così si chiamano, con il quale OpenAI ha permesso di cercare delle vulnerabilità nei suoi sistemi. E la data è quella del 25 luglio. Avrebbero, diciamo, combinato due vulnerabilità per compromettere gli account di ChatGPT di alcuni dipendenti. Eventuali cybercriminali quindi potevano sfruttare questi account per accedere ai repository e ad altre risorse interne. La prima vulnerabilità, comunque, diciamo che hanno trovato presente nel forum di discussione di OpenAI ospitato su Discourse, al quale i dipendenti possono accedere con gli account di ChatGPT. Discourse non supporta le immagini AI, quindi usa Image Magic per la conversione con la libreria. Usando Cloud Opus 4.8 i ricercatori avrebbero trovato le vulnerabilità, ma non sarebbero comunque riusciti a ottenere un exploit funzionante. Il tentativo comunque ha avuto successo con Cloud Opus 5, ricercatori che hanno sfruttato la vulnerabilità di Discourse per accedere ai server che ospitavano il forum di OpenAI e vari token di autenticazione degli utenti, quindi al loro account ChatGPT. Gli stessi token che potevano consentire l'accesso alle risorse interne, diciamo, di

OpenAI, tra cui i repository GitHub, e quindi una volta dentro magari avrebbero potuto diciamo così fare un bel furto di dati. Non l'hanno fatto perché chiaramente, ecco, questa era una prova, ma vedete che con questi sistemi sempre più avanzati di intelligenza artificiale è possibile anche scovare dei bug in alcuni programmi, in alcuni software.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Ebbene sì, non siamo stati certo avari di notizie interessanti e neanche di buona musica che ci ha accompagnato durante il nostro appuntamento in questo magazine Radio Web che giunge al termine. È tutto con Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento viene rinnovato come sempre a domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.
7: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 30 settembre si festeggia San Girolamo Dottore. Oggi è la giornata marittima mondiale. Il proverbio del giorno è: buon sangue non mente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata tranquilla per il lavoro e per le finanze. Sognate pure entrate extra, investimenti azzeccati, buone notizie riguardo ai prestiti e finanziamenti. Chiarito qualche ipotizzabile malinteso con un familiare, vi sentirete immediatamente meglio.
2: Toro, la luna nel segno contornata da aspetti favorevoli gioca al rilancio. Affrontate gli impegni senza fatica e catturate l'attenzione degli amici. Vi sentite giustamente fortunati, siete circondati da persone in gamba. Il gruzzolo cresce a vista d'occhio.
1: Gemelli, senza muovervi da casa compite un viaggio affascinante nei luoghi dello spirito. Tornerete con la consapevolezza che cercare fuori serve a poco, possibili svolte in campo lavorativo, non sottovalutatele perché potrebbero condurvi al successo.
2: Cancro, supportata da Giove e Nettuno, la luna in Toro oggi è davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. Buon umore, un amico dispensa pillole di buon senso, progetti costruttivi perché intender metter su famiglia.
1: Leone, il lavoro aumenta ogni giorno, siete in una fase di progettualità che darà frutti positivi a lungo termine. E l'attesa che vi disturba? Ritorno della luna in Toro, ritorno di un lieve malumore, quindi tutto nella norma, non c'è da preoccuparsi.
2: Vergine, oltre ad apportare serenità e buon umore, la luna in Toro, sempre propensa a badare al sodo, oggi si occupa in modo positivo delle vostre finanze. Iniziative a lungo raggio, investimenti nel mattone, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia.
1: Bilancia, state progettando di accendere un mutuo o di chiedere un finanziamento? Oggi potrebbe essere la giornata giusta, non incontrerete intoppi. Si profila una nuova proposta lavorativa molto promettente e varrà la pena di approfondire e accettare.
2: Scorpione, la luna in opposizione oggi ha poca presa su di voi. Se il partner c'è, vi divertite un mondo a punzecchiarlo. Se non c'è, vi godete gli amici. Avete un'ottima cera. Sarà per il fatto che avete allentato le tensioni e che avete solo voglia di svaghi.
1: Sagittario, è una giornata un po' noiosa che vi vede alle prese con questioni pratiche inderogabili di cui vi siete occupate sempre un po' malvolentieri. Alcuni rapporti sterili, occupazioni ripetitive generano insoddisfazione. Provate a fare dei cambiamenti.
2: Capricorno, complice il transito della luna in Toro in sestile a Nettuno, recuperate disponibilità e buon umore. Giornata tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere, una cenetta allegra con pochi intimi.
1: Acquario, seccante ma non pericoloso il transito della luna in Toro, è il consueto bagno mensile di realtà che ha il grande pregio di ridimensionarvi. Tra voi e le questioni pratiche è in corso un vero match, ma se non vi impegnate oggi vi metteranno KO.
2: Pesci, la luna nel Toro fa l'occhiolino a Nettuno e vi tende volentieri una mano per realizzare i vostri progetti in campo professionale. Meritata popolarità nell'ambiente e soddisfazione nel constatare che le vostre opinioni hanno un certo peso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili. Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

missili e droni nella notte sulla regione di Kiev, un bambino ucciso, altre tre persone estratte vive dalle macerie, energia ad ottobre aumenta la luce per i clienti vulnerabili in maggior tutela, confronto tra le compagnie sulle offerte contro i rincari, il caso Regeni, Meloni difende il dialogo con l'Egitto, le opposizioni chiedono chiarimenti in Parlamento, avvelenamento in Molise, consegnata agli investigatori due computer e una memoria elettronica, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovate ad ascolto dalla redazione. Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni, adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: Il governo difende la scelta di mantenere aperti i rapporti con Egitto sul caso di Giulio Regeni. Giorgia Meloni afferma che la richiesta di verità e giustizia della famiglia è anche quella dell'esecutivo. Secondo la Presidente del Consiglio, interrompere canali politici e diplomatici rischierebbe di allontanare quell'obiettivo. Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sulle iniziative italiane dopo la sentenza. Il ministro degli esteri si dice disponibile a intervenire in Parlamento. I difensori dei 3 agenti egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona preparano il ricorso. Il verdetto, che non ha attribuito responsabilità per omicidio, non è definitivo.
2: La cronaca: 2 computer e una memoria elettronica sono stati consegnati agli investigatori nell'inchiesta sulle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Li ha messi a disposizione Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dopo le perquisizioni effettuate ieri negli immobili utilizzati dalla famiglia e nei suoi studi professionali. Gli accertamenti puntano anche sui contenuti digitali dei locali. Sono stati acquisiti documenti, materiale informatico ed effetti personali della moglie. Gli investigatori ribadiscono che Di Vita non è indagato. Il suo avvocato conferma la piena collaborazione con la magistratura. La procura di Larino procede contro ignoti per il duplice omicidio della madre e della figlia morte nel dicembre scorso.
1: Nello sport, il calcio, il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa. Eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso. E questa era l'ultima notizia. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori! Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Sulle pianure prevarranno ampie schiarite e condizioni asciutte. Lungo l'alto Adriatico il tempo resterà stabile con temperature più contenute sulle coste rispetto alle zone interne. Al centro giornata all'insegna del sole e della stabilità sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche temporanea nube potrà interessare le aree appenniniche, senza fenomeni significativi. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite. A Roma l'aeronautica militare indica una massima intorno ai 27 gradi senza precipitazioni. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte con qualche addensamento nelle aree interne montuose durante le ore più calde. Il clima resterà mite con caratteristiche ancora tardo estive soprattutto sulle regioni ioniche e sulle isole maggiori. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, resteranno generalmente superiori alle medie tipiche di fine settembre. Le massime raggiungeranno diffusamente 25-28 gradi nelle aree interne e sulle regioni tirreniche, mentre lungo alcune coste adriatiche i valori saranno più contenuti, intorno ai 22-24 gradi. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con locali rinforzi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari prevarranno condizioni generalmente tranquille con bacini quasi calmi o poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 30 settembre si festeggia San Girolamo Dottore. Oggi è la giornata marittima mondiale. Il proverbio del giorno è: buon sangue non mente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata tranquilla per il lavoro e per le finanze. Sognate pure entrate extra, investimenti azzeccati, buone notizie riguardo ai prestiti e finanziamenti. Chiarito qualche ipotizzabile malinteso con un familiare, vi sentirete immediatamente meglio.
2: Toro, la luna nel segno contornata da aspetti favorevoli gioca al rilancio. Affrontate gli impegni senza fatica e catturate l'attenzione degli amici. Vi sentite giustamente fortunati, siete circondati da persone in gamba. Il gruzzolo cresce a vista d'occhio.
1: Gemelli, senza muovervi da casa compite un viaggio affascinante nei luoghi dello spirito. Tornerete con la consapevolezza che cercare fuori serve a poco, possibili svolte in campo lavorativo, non sottovalutatele perché potrebbero condurvi al successo.
2: Cancro, supportata da Giove e Nettuno, la luna in Toro oggi è davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. Buon umore, un amico dispensa pillole di buon senso, progetti costruttivi perché intende metter su famiglia.
1: Leone, il lavoro aumenta ogni giorno, siete in una fase di progettualità che darà frutti positivi a lungo termine. E l'attesa che vi disturba? Ritorno della luna in Toro, ritorno di un lieve malumore, quindi tutto nella norma, non c'è da preoccuparsi.
2: Vergine, oltre ad apportare serenità e buon umore, la luna in Toro, sempre propensa a badare al sodo, oggi si occupa in modo positivo delle vostre finanze. Iniziative a lungo raggio, investimenti nel mattone, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia.
1: Bilancia, state progettando di accendere un mutuo o di chiedere un finanziamento? Oggi potrebbe essere la giornata giusta, non incontrerete intoppi. Si profila una nuova proposta lavorativa molto promettente e varrà la pena di approfondire e accettare.
2: Scorpione, la luna in opposizione oggi ha poca presa su di voi. Se il partner c'è, vi divertite un mondo a punzecchiarlo. Se non c'è, vi godete gli amici. Avete un'ottima cera. Sarà per il fatto che avete allentato le tensioni e che avete solo voglia di svaghi.
1: Sagittario, è una giornata un po' noiosa che vi vede alle prese con questioni pratiche inderogabili di cui vi siete occupate sempre un po' malvolentieri. Alcuni rapporti sterili, occupazioni ripetitive generano insoddisfazione. Provate a fare dei cambiamenti.
2: Capricorno, complice il transito della luna in Toro in sestile a Nettuno, recuperate disponibilità e buon umore. Giornata tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere, una cenetta allegra con pochi intimi.
1: Acquario, seccante ma non pericoloso il transito della luna in Toro, è il consueto bagno mensile di realtà che ha il grande pregio di ridimensionarvi. Tra voi e le questioni pratiche è in corso un vero match, ma se non vi impegnate oggi vi metteranno KO.
2: Pesci, la luna nel Toro fa l'occhiolino a Nettuno e vi tende volentieri una mano per realizzare i vostri progetti in campo professionale. Meritata popolarità nell'ambiente e soddisfazione nel constatare che le vostre opinioni hanno un certo peso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione colpita nella notte da un attacco terroristico russo con missili e droni nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo. Caro energia al centro dell'attenzione anche in Italia. Dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti, in arrivo una doccia fredda per la bolletta elettrica. Il caso dei tre figli di Pietro Loffredo e della compagna Giovanna, allontanati il 17 settembre dagli assistenti sociali, dalle forze dell'ordine, dalla loro casa a Lanciano, a causa di criticità igienico-sanitarie nell'abitazione. Domani si riunirà il collegio che ascolterà la registrazione dell'udienza e poi si pronuncerà. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione colpita nella notte da un attacco terroristico russo con missili e droni nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, tra queste un bambino che ha riportato un grave trauma cranico, un uomo con ferite da schegge alla testa e una donna che ha lesioni alle gambe. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo. Ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca e secondo il Financial Times al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione, la questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto $6,53 al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran. Caro Energia al centro dell'attenzione anche in Italia. Dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti, in arrivo una doccia fredda per la bolletta elettrica. Il servizio della redazione.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai tre mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: Il caso dei tre figli di Pietro Loffredo, il padre di Fortuna, la bimba uccisa a Caivano nel Napoletano nel 2014 dopo una storia di abusi, e della compagna Giovanna allontanati il 17 settembre dagli assistenti sociali e dalle forze dell'ordine della loro casa a Lanciano a causa di criticità igienico-sanitarie nell'abitazione. I giudici del Tribunale per i minorenni dell'Aquila si sono riservati la decisione relativa all'istanza di liberazione immediata presentata dai legali dei genitori. Quanto emerso ieri nell'udienza da remoto che si è svolta alla presenza dell'avvocato della famiglia Loffredo, Angelo Pisani. Domani si riunirà il collegio che ascolterà la registrazione dell'udienza e poi si pronuncerà. Lo sport, il calcio. Calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League di tutta Europa. Il servizio della redazione.
3: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
1: La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime 2 partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia in programma venerdì 2 ottobre. A Saint-Denis i titolari del match di Bursa e Nicolò Gambiaghi, entrato dall'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e accertata l'indisponibilità per le prossime gare. Farà rientro presso il club di appartenenza. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:04. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Rallentamenti per traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli, tra Casoria e il bivio per la 3 Napoli-Pompei-Salerno verso Napoli. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso tra Vomero e Corso Malta verso Capodichino e tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Intenso e rallentato il traffico sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Torre del Greco e Napoli zona industriale verso il capoluogo campano. Altre file su questa autostrada da Vietri sul Mare a Salerno nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Sulle pianure prevarranno ampie schiarite e condizioni asciutte. Lungo l'alto Adriatico il tempo resterà stabile con temperature più contenute sulle coste rispetto alle zone interne. Al centro giornata all'insegna del sole e della stabilità sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche temporanea nube potrà interessare le aree appenniniche ma senza fenomeni significativi. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite. A Roma l'aeronautica militare indica una massima intorno ai 27 gradi senza precipitazioni. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte con qualche addensamento nelle aree interne e montuose durante le ore più calde. Il clima resterà mite con caratteristiche ancora tardo estive soprattutto sulle regioni ioniche e sulle isole maggiori. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, resteranno generalmente superiori alle medie tipiche di fine settembre. Le massime raggiungeranno diffusamente 25-28 gradi nelle aree interne e sulle regioni tirreniche, mentre lungo alcune coste adriatiche i valori saranno più contenuti intorno ai 22-24 gradi. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con locali rinforzi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari prevarranno condizioni generalmente

0: Tranquille con bacini quasi calmi o poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto, ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno, e puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: Anna Cool.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Mercoledì 30 settembre si festeggia San Girolamo Dottore. Oggi è la giornata marittima mondiale. Il proverbio del giorno è: buon sangue non mente. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, giornata tranquilla per il lavoro e per le finanze. Sognate pure entrate extra, investimenti azzeccati, buone notizie riguardo ai prestiti e finanziamenti. Chiarito qualche ipotizzabile malinteso con un familiare, vi sentirete immediatamente meglio.
3: Toro, la luna nel segno contornata da aspetti favorevoli gioca al rilancio. Affrontate gli impegni senza fatica e catturate l'attenzione degli amici. Vi sentite giustamente fortunati, siete circondati da persone in gamba, il gruzzolo cresce a vista d'occhio.
2: Gemelli, senza muovervi da casa compite un viaggio affascinante nei luoghi dello spirito. Tornerete con la consapevolezza che cercare fuori serve a poco, possibili svolte in campo lavorativo, non sottovalutatele perché potrebbero condurvi al successo.
3: Cancro, supportata da Giove e Nettuno, la luna in Toro oggi è davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. Buon umore, un amico dispensa pillole di buon senso, progetti costruttivi perché intender metter su famiglia.
2: Leone, il lavoro aumenta ogni giorno, siete in una fase di progettualità che darà frutti positivi a lungo termine. E l'attesa che vi disturba? Ritorno della luna in Toro, ritorno di un lieve malumore, quindi tutto nella norma, non c'è da preoccuparsi.
3: Vergine, oltre ad apportare serenità e buon umore, la luna in Toro, sempre propensa a badare al sodo, oggi si occupa in modo positivo delle vostre finanze. Iniziative a lungo raggio, investimenti nel mattone, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia.
2: Bilancia, state progettando di accendere un mutuo o di chiedere un finanziamento? Oggi potrebbe essere la giornata giusta, non incontrerete intoppi. Si profila una nuova proposta lavorativa molto promettente e varrà la pena di approfondire e accettare.
3: Scorpione, la luna in opposizione oggi ha poca presa su di voi. Se il partner c'è, vi divertite un mondo a punzecchiarlo. Se non c'è, vi godete gli amici. Avete un'ottima cera. Sarà per il fatto che avete allentato le tensioni e che avete solo voglia di svaghi.
2: Sagittario, è una giornata un po' noiosa che vi vede alle prese con questioni pratiche inderogabili di cui vi siete occupate sempre un po' malvolentieri. Alcuni rapporti sterili, occupazioni ripetitive generano insoddisfazione. Provate a fare dei cambiamenti.
3: Capricorno, complice il transito della luna in Toro in sestile a Nettuno, recuperate disponibilità e buon umore. Giornata tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere, una cenetta allegra con pochi intimi.
2: Acquario, seccante ma non pericoloso il transito della luna in Toro, è il consueto bagno mensile di realtà che ha il grande pregio di ridimensionarvi. Tra voi e le questioni pratiche è in corso un vero match, ma se non vi impegnate oggi vi metteranno KO.
3: Pesci, la luna nel Toro fa l'occhiolino a Nettuno e vi tende volentieri una mano per realizzare i vostri progetti in campo professionale. Meritata popolarità nell'ambiente e soddisfazione nel constatare che le vostre opinioni hanno un certo peso.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

La nuova ondata di attacchi terroristici russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Da accanto loro le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 384 droni ucraini. Caso Regeni, scontro tra maggioranza e opposizione. Dopo le parole del ministro degli esteri italiani, la posizione di Palazzo Chigi, nuovi elementi nelle indagini sul giallo di Pietracatella e poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza e atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, riportano i media israeliani, secondo cui l'incidente che ha indotto l'aereo a emettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe dovuto ad un alterco a bordo. Stando a fonti della sicurezza israeliana, in particolare, sarebbe stato attivato in seguito ad una lite tra i piloti, scrivono i media israeliani. Una nuova ondata di attacchi terroristici russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Nella capitale sono state udite numerose esplosioni dopo l'allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina per l'arrivo di missili. La contraerea è entrata in azione e in alcune aree della città si sono registrate interruzioni dell'energia elettrica. Tra canto loro, le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 384 droni ucraini, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, precisando che l'attacco è stato respinto tra le 20 di ieri e le 8 di oggi. Secondo il dicastero, i velivoli senza pilota sono stati abbattuti sopra le repubbliche del Bashkortostan, della Crimea, del Tatarstan, il territorio di Perm, la regione di Mosca, il Mar Nero. Altri droni sono stati intercettati e distrutti in diverse altre regioni. Il Ministero della Difesa russo non ha fornito nel comunicato dettagli su eventuali danni o vittime provocati dall'attacco. Caso Regeni, scontro tra maggioranza e opposizione dopo le parole del ministro degli esteri Tajani e la posizione di Palazzo Chigi. Il servizio della redazione.
2: Il governo difende la scelta di mantenere aperti i rapporti con Egitto sul caso di Giulio Regeni. Giorgia Meloni afferma che la richiesta di verità e giustizia della famiglia è anche quella dell'esecutivo. Secondo la presidente del Consiglio, interrompere i canali politici e diplomatici rischierebbe di allontanare quell'obiettivo. Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sulle iniziative italiane dopo la sentenza. Il ministro degli esteri si dice disponibile a intervenire in Parlamento. I difensori dei tre agenti egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona preparano il ricorso. Il verdetto, che non ha attribuito responsabilità per omicidio, non è definitivo.
1: La cronaca, nuovi elementi nelle indagini sul giallo di Pietracatella. Il servizio.
3: Due computer e una memoria elettronica sono stati consegnati agli investigatori nell'inchiesta sulle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Li ha messi a disposizione Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dopo le perquisizioni effettuate ieri negli immobili utilizzati dalla famiglia e nei suoi studi professionali. Gli accertamenti puntano anche sui contenuti digitali dei locali. Sono stati acquisiti documenti, materiale informatico ed effetti personali della moglie. Gli investigatori ribadiscono che Di Vita non è indagato. Il suo avvocato conferma la piena collaborazione con la magistratura. La procura di Larino procede contro ignoti per il duplice omicidio della madre e della figlia morte nel dicembre scorso.
1: Lo sport e il calcio. La nazionale Under 21 si prepara allo sprint finale per la qualificazione all'europeo in raduno al CPO di Tirrenia da lunedì 21 settembre. Oggi la squadra di Baldini vola in Armenia per la penultima gara del gruppo E. L'obiettivo è prendersi 3 punti e poi andare a giocarsi il tutto per tutto il 5 ottobre a Pescara contro la Polonia capolista, attualmente a +3 in virtù dello scontro diretto contro gli azzurrini vinto all'andata. Il tennis, il russo ed ex numero uno del mondo Daniil Medvedev ha sconfitto il connazionale Andrei Rublev nella finale del torneo ATP 250 di Hangzhou in Cina, conquistando il 24esimo titolo della sua carriera professionistica. Il campione degli US Open 2021 si è imposto con il punteggio di 7-5-6-4 contro il numero 24 del ranking, assicurandosi il suo terzo titolo stagionale dopo Brisbane ATP 250 a gennaio e Dubai, sempre un ATP 500 a febbraio. Abbiamo terminato.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

prima radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: L'Aritecra e i piloti sarebbe all'origine dell'allarme scattato questa mattina su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Peter Hegseth si appresta ad annunciare un taglio del 20% dei posti per ammiragli e generali. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. La manifattura cinese torna in espansione a settembre, ma i due principali indicatori PMI mostrano una ripresa di intensità diversa. La direzione investigativa antimafia ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro ad un imprenditore salernitano ritenuto vicino al clan Desiderio. E poi lo sport tra poco.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una lite tra i piloti sarebbe all'origine dell'allarme scattato questa mattina su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. L'aereo con circa 150 persone a bordo ha trasmesso per alcuni istanti il codice 7500 utilizzato per segnalare un possibile dirottamento, un atto di interferenza illecita, facendo scattare le procedure di sicurezza israeliane. L'allarme aveva inizialmente fatto temere un possibile dirottamento. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza per intercettare il velivolo. Pitexet si appresta ad annunciare un taglio del 20% dei posti per ammiragli e generali. Si tratta di uno dei tasselli più importanti del piano del segretario alla guerra americano per ristrutturare la leadership delle forze armate. L'obiettivo, come anticipato già mesi fa, sarebbe quello di avere meno generali, più soldati, e dunque spostare le risorse delle strutture di comando sovradimensionate verso i combattenti. Il segretario alla guerra, ex difesa, dovrebbe annunciare la misura oggi durante il discorso a Quantico in Virginia. L'iniziativa giunge dopo che l'anno scorso Hexet aveva cercato di ridurre di almeno il 10% il numero di generali, ammiragli a 4 stelle in servizio. In Europa adesso è stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino e da servizio della redazione.
2: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
1: La manifattura cinese torna in espansione a settembre, ma i due principali indicatori PMI mostrano una ripresa di intensità diversa. L'indice ufficiale del National Bureau Statistics è salito a 50,1 dal 49,8 di agosto, tornando sopra la soglia di 50 per la prima volta da giugno. Il PMI manifatturiero Rating Dog, realizzato in collaborazione con S&P Global, è invece salito a 52,1 dal 52,5, segnando il ritmo di crescita più forte da aprile e superando le attese di 51,6. Secondo la NBC, la produzione è accelerato a 51,7 dal 54, mentre i nuovi ordini sono rimasti in crescita a 55 da 56. L'occupazione ha continuato a diminuire a 48,4 da 48,7 e gli ordini dall'estero sono rimasti in contrazione a 49,2. In Italia, con la cronaca, la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro ad un imprenditore di Mercato San Severino, nel Salernitano, ritenuto vicino al clan Desiderio, operante nella Valle di Lirno. La confisca riguarda un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per l'organizzazione di fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, quote di un fondo pensione e buoni postali. Tra gli elementi posti alla base del provvedimento figurano anche le risultanze di un procedimento penale per reati fallimentari. Lo sport in chiusura, il basket, Divanol, fredda la Virtus sulla Sirena, l'americano fa esplodere il forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, la finale del derby d'Europa. Bologna resta a coda zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:02.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Sulle pianure prevarranno ampie schiarite e condizioni asciutte. Lungo l'alto Adriatico il tempo resterà stabile con temperature più contenute sulle coste rispetto alle zone interne. Al centro giornata all'insegna del sole e della stabilità sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche temporanea nube potrà interessare le aree appenniniche, ma senza fenomeni significativi. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite. A Roma l'aeronautica militare indica una massima intorno ai 27 gradi senza precipitazioni, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte con qualche addensamento nelle aree interne e montuose durante le ore più calde. Il clima resterà mite con caratteristiche ancora tardo estive soprattutto sulle regioni ioniche e sulle isole maggiori. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, resteranno generalmente superiori alle medie tipiche di fine settembre. Le massime raggiungeranno diffusamente 25-28 gradi nelle aree interne e sulle regioni tirreniche, mentre lungo alcune coste adriatiche i valori saranno più contenuti, intorno ai 22-24 gradi. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con locali rinforzi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari prevarranno condizioni generalmente tranquille con bacini quasi caldi, mio poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare, se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: la nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime due partite. L'Under 21 intanto si prepara allo sprint finale per la qualificazione all'Europeo. Calcio britannico, internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuto su uno dei più prestigiosi club di Premier League. Tensione tra Ronaldo e lo CT del Portogallo, presidente Federcalcio vola a Copenaghen. Il basket Eurolega di Von Hall, fredda la Virtus. Il tennis, frattura all'anulare destro, niente Tokyo per Musetti. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime due partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. Titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi, entrato all'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e accertata l'indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza. La nazionale Under 21 intanto si prepara allo sprint finale per la qualificazione all'Europeo in raduno al CPO di Tirrenia da lunedì 21 settembre. Oggi la squadra di Baldini vola in Armenia per la penultima gara del gruppo E. L'obiettivo è prendersi i tre punti e poi andare a giocarsi il tutto per tutto il 5 ottobre a Pescara contro la Polonia capolista, attualmente a più 3 in virtù dello scontro diretto contro gli azzurrini vinto all'andata. Calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League. Il servizio della redazione.
3: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
2: Il presidente della Federcalcio portoghese Pedro Proença è volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale, riferiscono i media portoghesi, cercherà di mediare nella tensione crescente tra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo domenica scorsa e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi. Ieri ha saltato l'allenamento a Malmö, la città svedese, dove il Portogallo prepara la partita con la Danimarca di domani. Il giocatore ha seguito la comitiva fino allo stadio ma è subito andato via. Il basket di Devon Hall, fredda la Virtus, sulla sirena l'americano fa esplodere il forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, il finale del derby d'Europa. Bologna resta a quota zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Il tennis, nuovo contrattempo per Lorenzo Musetti, il tennista azzurro è costretto a rinunciare all'ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante una sessione di allenamento. Lo stesso Musetti ha comunicato il forfè attraverso i social, pubblicando anche le immagini degli accertamenti effettuati dopo l'infortunio. Il carrarino avrebbe dovuto esordire nel torneo giapponese contro il britannico Arthur Ferry, già affrontato agli ultimi US Open. Lo stop arriva così alla vigilia del debutto, interrompendo i programmi di Musetti per l'appuntamento di Tokyo. Intanto il russo ed ex numero uno del mondo Daniil Medvedev ha sconfitto il connazionale Andrei Rublev nella finale del torneo ATP 250 di Hangzhou in Cina, conquistando il 24esimo titolo della sua carriera professionistica. Il campione degli US Open 2021 si è imposto con il punteggio di 7-5-6-4 contro il numero 24 del ranking, assicurandosi il suo terzo titolo stagionale dopo Brisbane ATP 250 a gennaio e Dubai ATP 500 a febbraio. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:02. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermo idraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: La tua giornata sarà pesante come al solito?
16: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
15: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
16: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
15: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
16: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
15: Ampio parcheggio custodito.
17: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
18: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
17: FM World, powered by 22HBG.
19: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
20: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
21: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo. Fino a quando uno di loro ha perso conoscenza, non si è trattato di un incidente di sicurezza. Caro Energia al centro dell'attenzione in Italia dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti, in arrivo una doccia fredda per la bolletta elettrica. A settembre diminuiscono sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese, lo comunica l'Istat. Giallo a Roma, dove un uomo è stato trovato morto questa mattina nel parco Montagna in via della Rustica. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco. Prima Radio.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani, lo riferisce Channel 12 in relazione all'emergenza scattata sul volo Dubai-Tel Aviv e che successivamente atterrato in Arabia Saudita. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale di medio termine del suo partito repubblicano. Lo riporta il Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Caro energia al centro dell'attenzione anche in Italia. Dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti, in arrivo una doccia fredda per le bollette elettriche. Il servizio della redazione.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: A settembre sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono, il primo da 94,5 a 91,2, il secondo da 97 a 95,9, lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. Al netto di tali cambiamenti, il clima economico registra una diminuzione leggermente più marcata, comunica l'Istat. La cronaca è giallo a Roma, dove un uomo è stato trovato morto questa mattina nel parco Montani in via della Rustica. A notare il corpo intorno alle 7:30 è stato un passante. Sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è stata ancora accertata l'identità dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Naim Mia ad un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardia. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: ha riso di me, l'ho accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio originario del Bangladesh con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera montava poco più di 500 euro. Notizia di sport in chiusura: il tennis, nuovo contratto tempo per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro è costretto a rinunciare all'ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra rimediata durante una sessione di allenamento. Lo stesso Musetti ha comunicato il forfè attraverso i social, pubblicando anche le immagini degli accertamenti effettuati dopo l'infortunio. Il carabino avrebbe dovuto esordire nel torneo giapponese contro il britannico Arthur Ferry, già affrontato agli ultimi US Open. Lo stop arriva così alla vigilia del debutto, interrompendo i programmi di Musetti per l'appuntamento di Tokyo. Non c'è altro che tanto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.
6: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà.

0: bella vita.
1: E giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Brexit, il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Due tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona, un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Diversamente da come avevano riferito in precedenza, i media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Barnum ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Barnum ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FAXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
2: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, tre persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
1: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. Due tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri illeso. L'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:02. Prima spot.
3: colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: anche di noi.
1: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
6: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Sulle pianure prevarranno ampie schiarite e condizioni asciutte. Lungo l'alto Adriatico il tempo resterà stabile, con temperature più contenute sulle coste rispetto alle zone interne. Al centro, giornata all'insegna del sole e della stabilità sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche temporanea nube potrà interessare le aree appenniniche, ma senza fenomeni significativi. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite. A Roma l'aeronautica militare indica una massima intorno ai 27 gradi senza precipitazioni. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte, con qualche addensamento nelle aree interne e montuose durante le ore più calde. Il clima resterà mite, con caratteristiche ancora tardo estive soprattutto sulle regioni ioniche e sulle isole maggiori. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, resteranno generalmente superiori alle medie tipiche di fine settembre. Le massime raggiungeranno diffusamente 25-28 gradi nelle aree interne e sulle regioni tirreniche, mentre lungo alcune coste adriatiche i valori saranno più contenuti, intorno ai 22-24 gradi. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza, con locali rinforzi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi caldi, calmi o poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
6: Prima Radio, musica ed informazione.
8: Prima spot.
9: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
10: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
11: Prima Radio novità.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami qua.

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime due partite. L'Under 21 intanto si prepara allo sprint finale per la qualificazione all'Europeo. Calcio britannico, internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League. Tensione tra Ronaldo e il CT del Portogallo. Presidente Federcalcio vola a Copenaghen. Il basket Eurolega di Von Hall, fredda la Virtus. Il tennis, frattura all'anulare destro. Niente Tokyo per Musetti. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime due partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. Titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi, entrato all'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. La Poddi Tirrenia, da lunedì 21 settembre, oggi la squadra di Baldini vola in Armenia per la penultima gara del gruppo E. L'obiettivo è prendersi i 3 punti e poi andare a giocarsi il tutto per tutto il 5 ottobre a Pescara contro la Polonia capolista, attualmente a +3 in virtù dello scontro diretto contro gli azzurrini vinto all'andata. Calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League. Il servizio della redazione.
2: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
1: Il presidente della Federcalcio portoghese Pedro Proença è volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale, riferiscono i media portoghesi, cercherà di mediare nella tensione crescente tra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo domenica scorsa e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi. Ieri è saltato l'allenamento a Malmö, la città svedese, dove il Portogallo prepara la partita con la Danimarca di domani. Il giocatore ha seguito la comitiva fino allo stadio, ma è subito andato via. Il basket, Devon Hall, fredda la Virtus sulla sirena, l'americano fa esplodere il forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, il finale del derby d'Europa. Bologna resta

0: da quota zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Il tennis, nuovo contrattempo per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro è costretto a rinunciare all'ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante una sessione di allenamento. Lo stesso Musetti ha comunicato il forfè attraverso i social, pubblicando anche le immagini degli accertamenti effettuati dopo l'infortunio. Il carrarino avrebbe dovuto esordire nel torneo giapponese contro il britannico Arthur Ferry, già affrontato agli ultimi US Open. Lo stop arriva così alla vigilia del debutto, interrompendo i programmi di Musetti per l'appuntamento di Tokyo. Intanto il russo ed ex numero uno del mondo Daniil Medvedev ha sconfitto il connazionale Andrei Rublev nel finale del torneo ATP 250 di Hangzhou in Cina, conquistando il 24esimo titolo della sua carriera professionistica. Il campione degli US Open 2021 si è imposto con il punteggio di 7-5-6-4 contro il numero 24 del ranking, assicurandosi il suo terzo titolo stagionale dopo Brisbane ATP 250 a gennaio e Dubai ATP 500 a febbraio. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15 e 2 minuti. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54. Just

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno.

0: Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte, con qualche addensamento nelle aree interne montuose durante le ore più calde. Il clima resterà mite, con caratteristiche ancora tardo estive, soprattutto sulle regioni ioniche e sulle isole maggiori. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, resteranno generalmente superiori alle medie tipiche di fine settembre. Le massime raggiungeranno diffusamente 25-28 gradi nelle aree interne e sulle regioni tirreniche, mentre lungo alcune coste adriatiche i valori saranno più contenuti, intorno ai 22-24 gradi. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza, con locali rinforzi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: 3 per te.

hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo. Fino a quando uno di loro ha perso conoscenza, non si è trattato di un incidente di sicurezza. Caro Energia al centro dell'attenzione in Italia dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti, in arrivo una doccia fredda per la bolletta elettrica. A settembre diminuiscono sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese, lo comunica l'Istat. Due tragedie sul lavoro oggi in Italia, un operaio è morto ad Ancona, un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo. Fino a quando uno di loro ha perso conoscenza, non si è trattato di un incidente di sicurezza. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani, lo riferisce Channel 12 in relazione all'emergenza scattata sul volo Dubai-Tel Aviv e che successivamente atterrato in Arabia Saudita. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale di medio termine del suo partito repubblicano, riporta il Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Caro energia al centro dell'attenzione anche in Italia, dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti, in arrivo una doccia fredda per le bollette elettriche. Il servizio della redazione.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai tre mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: A settembre sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono, il primo da 94,5 a 91,2, il secondo da 97 a 95,9, lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. Al netto di tali cambiamenti, il clima economico registra una diminuzione leggermente più marcata, comunica l'Istat. 2 tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura, la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Prima spot.
17: La tua giornata sarà pesante come al solito?
18: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
17: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
18: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
17: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
18: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
17: Ampio parcheggio custodito.
19: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 0

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: sangue.
1: Prima Radio Novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54. Let's go.

E giallo sulla nazionalità dei due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Brexit, il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Giallo a Roma, dove un uomo è stato trovato morto questa mattina nel parco Montagna in via della Rustica. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo, diversamente da come avevano riferito in precedenza. I media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Barnum ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Barnum ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FEXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
2: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, tre persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
1: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. La cronaca è giallo a Roma, dove un uomo è stato trovato morto questa mattina nel Parco Montani in via della Rustica. A notare il corpo intorno alle 7:30 è stato un passante. Sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è stata ancora accertata l'identità dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Naim Mia ad un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardia. Il giovane all'epoca di fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: "Ha riso di me, l'ho accoltellato". Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio originario del Bangladesh con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera montava poco più di 500 euro. Notizia di sport in chiusura: il tennis, nuovo contrattempo per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro è costretto a rinunciare all'ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra rimediata durante una sessione di allenamento. Lo stesso Musetti ha comunicato il forfè attraverso i social, pubblicando anche le immagini degli accertamenti effettuati dopo l'infortunio. Il carabino avrebbe dovuto esordire nel torneo giapponese contro il britannico Arthur Ferry, già affrontato agli ultimi US Open. Lo stop arriva così alla vigilia del debutto, interrompendo i programmi di Musetti per l'appuntamento di Tokyo. Non c'è altro che tanto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17 e 4 minuti. Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, intenso il traffico sulle strade dell'Interland napoletano, code sulla 1 Roma-Napoli, trasse Mediano e svincola 16 verso Napoli. Si sta in coda anche sulla tangenziale di Napoli, tra Doganella, Corso Malta e Capodimonte, tutto verso Pozzuoli e in direzione di Capodichino, tra Corso Malta e la barriera di Napoli Est. Lavori in programma questa notte sulla 1 Roma-Napoli, dalle 22 alle 6 di domani chiusura tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione Napoli. Chiusa dalle 23 alle 6 la diramazione per Capodichino, tra Capodichino e la tangenziale di Napoli, in direzione della stessa tangenziale. E sulla tangenziale di Napoli chiuso il tratto dalle 23 alle 6 tra fine autostrada e Capodichino e tra Agnano e Cuma, tutto verso Pozzuoli, e poi tra Arco Felice e Agnano in direzione Capodichino. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Sulle pianure prevarranno ampie schiarite e condizioni asciutte. Lungo l'alto Adriatico il tempo resterà stabile con temperature più contenute sulle coste rispetto alle zone interne. Al centro giornata all'insegna del sole e della stabilità sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche temporanea nube potrà interessare le aree appenniniche, ma senza fenomeni significativi. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite. A Roma l'aeronautica militare indica una massima intorno ai 27 gradi senza precipitazioni, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte con qualche addensamento nelle aree interne e montuose durante le ore più calde. Il clima resterà mite con caratteristiche ancora tardo estive soprattutto sulle regioni ioniche e sulle isole maggiori. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, resteranno generalmente superiori alle medie tipiche di fine settembre. Le massime raggiungeranno diffusamente 25-28 gradi nelle aree interne e sulle regioni tirreniche, mentre lungo alcune coste adriatiche i valori saranno più contenuti intorno ai 22-24 gradi.

0: Ehi, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Emergenza sul volo Dubai-Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita, feriti i due piloti. La compagnia conferma una lite in cabina, ma precisa cause ancora sconosciute. Inflazione nuovamente in Italia, settembre raggiunge il 4,2%, il massimo da 3 anni. Antisemitismo, via libera della commissione della Camera al disegno di legge, partiti divisi. Ussica, nuove prospettive di indagine dopo la disponibilità della Francia a consegnare documenti. Sicurezza sul lavoro, 2 operai morti tra Ancona e il Milanese, un altro è gravissimo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera, bentrovati con l'informazione. Atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita per un aereo Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Il velivolo è arrivato in sicurezza all'aeroporto di Tabuk. Il comandante e il copilota sono stati ricoverati per le ferite riportate. Secondo le ricostruzioni dei media israeliani, uno dei piloti avrebbe aggredito l'altro e tentato di far precipitare l'aereo. Altri piloti presenti a bordo sarebbero intervenuti prendendo il controllo del volo. La compagnia conferma una lite nella cabina di pilotaggio, ma nell'ultima comunicazione precisa che cause e motivazioni restano sconosciute. È stata aperta un'indagine formale per ricostruire quanto accaduto. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parla di atto terroristico.
2: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre i prezzi al consumo aumentano del 4,2% rispetto a un anno prima. Ad agosto la crescita era stata del 3,3%, il livello più alto da 3 anni rispetto al mese precedente, l'aumento dello 0,7%. A spingere i rincari, soprattutto l'energia, i prezzi del settore salgono del 22,3% su base annua. Accelera anche la crescita degli alimentari freschi. Per il carrello della spesa, che comprende alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, il rincaro dell'1,7%.
1: Avanza alla Camera il disegno di legge contro l'antisemitismo, ma resta la divisione tra i partiti. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato il mandato al relatore. A favore hanno votato la maggioranza, Italia Viva, contrari Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde e Sinistra e Futuro Nazionale. Il Partito Democratico non ha partecipato al voto. Il testo ha già ottenuto il sì del Senato. Dovrebbe arrivare al voto dell'Aula di Montecitorio entro la metà di ottobre. La senatrice a vita Liliana Segre aveva sollecitato un'intesa tra le forze politiche. Il passaggio in commissione lascia ancora aperto il confronto parlamentare.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Procura di Roma ha chiesto al giudice di revocare la propria richiesta di archiviazione. La decisione segue la disponibilità della Francia a mettere a disposizione documenti che potrebbero consentire ulteriori accertamenti. Il procuratore Francesco Lavoi parla di nuove prospettive investigative. Tra il materiale annunciato da Parigi figurano 9 file informatici e 2 documenti del Ministero della Difesa francese. Il giudice si è riservato di decidere. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, chiede ora passi concreti e di chiarire quale contributo possano offrire le nuove carte alla ricerca della verità.
1: 2 incidenti mortali riportano al centro il tema della sicurezza sul lavoro. Alla Fincantieri di Ancona un operaio è morto e un collega è rimasto gravemente ferito, investiti da una fiammata mentre lavoravano su una nave. Incidente è avvenuto ieri sera, entrambi erano dipendenti di una ditta appaltatrice. Sono in corso accertamenti sulle cause. FIOM, FIM e WILM hanno proclamato 8 ore di sciopero. Un altro operaio di 48 anni ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese. È precipitato per circa 8 metri durante lavori all'interno di un edificio rurale. Anche su questo episodio sono state avviate indagini.
2: Un ragazzo di 14 anni è aggredito con un coltello a un coetaneo nei bagni del liceo Ariosto di Ferrara. Lo studente colpito ha cercato di difendersi e ha riportato ferite lievi ad una mano. Le sue condizioni non sono gravi. Nell'istituto sono intervenuti polizia, carabinieri e un'ambulanza. Gli investigatori hanno recuperato a terra il coltello utilizzato nell'aggressione lungo circa 15 centimetri. Restano da chiarire le ragioni del gesto e la dinamica dell'accaduto. Gli accertamenti sono in corso.
1: Infine lo sport, il tennis. Lorenzo Musetti rinuncia al torneo di Tokyo per una piccola frattura all'anulare della mano destra. Il tennista azzurro si è infortunato durante l'ultimo allenamento prima dell'esordio nell'ATP 500 giapponese. È stato lo stesso Musetti ad annunciare il forfait sui social, esprimendo dispiacere per non poter giocare davanti al pubblico di Tokyo. Il suo obiettivo è recuperare in tempo per Shanghai. L'azzurro ha assicurato che farà il possibile nei prossimi giorni per tornare in campo, ma la partecipazione al prossimo torneo resta da confermare. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:02.

0: alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe,
9: ritorna la magia
10: e siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Emergenza sul volo Dubai-Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita, feriti due piloti. La compagnia conferma una lite in cabina, ma precisa cause ancora sconosciute. Inflazione nuovamente in Italia, settembre raggiunge il 4,2%, il massimo da 3 anni. Antisemitismo vi libera della commissione della Camera, il disegno di legge, partiti divisi. Ussica, nuove prospettive di indagine dopo la disponibilità della Francia a consegnare documenti. Sicurezza sul lavoro, 2 operai morti tra Ancona e il Milanese, un altro è gravissimo. Questo molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buonasera, bentrovati con l'informazione. Atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita per un aereo Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Il velivolo è arrivato in sicurezza all'aeroporto di Tabuk. Il comandante e il copilota sono stati ricoverati per le ferite riportate. Secondo le ricostruzioni dei media israeliani, uno dei piloti avrebbe aggredito l'altro e tentato di far precipitare l'aereo. Altri piloti presenti a bordo sarebbero intervenuti prendendo il controllo del volo. La compagnia conferma una lite nella cabina di pilotaggio, ma nell'ultima comunicazione precisa che cause e motivazioni restano sconosciute. È stata aperta un'indagine formale per ricostruire quanto accaduto. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parla di atto terroristico.
2: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre i prezzi al consumo aumentano del 4,2% rispetto all'anno prima. Ad agosto la crescita era stata del 3,3%, è il livello più alto da 3 anni rispetto al mese precedente, l'aumento dello 0,7%. A spingere i rincari e soprattutto l'energia, i prezzi del settore salgono del 22,3% su base annua. Accelera anche la crescita degli alimentari freschi. Per il carrello della spesa, che comprende alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, il rincaro dell'1,7%.
0: Avanza alla Camera il disegno di legge contro l'antisemitismo, ma resta la divisione tra i partiti. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato il mandato al relatore. A favore hanno votato la maggioranza Italia Viva, contrari Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Futuro Nazionale. Il Partito Democratico non ha partecipato al voto. Il testo ha già ottenuto il sì del Senato e dovrebbe arrivare al voto dell'Aula di Montecitorio entro la metà di ottobre. La senatrice a vita Liliana Segre aveva sollecitato un'intesa tra le forze politiche. Il passaggio in commissione lascia ancora aperto il confronto parlamentare.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Procura di Roma ha chiesto al giudice di revocare la propria richiesta di archiviazione. La decisione segue la disponibilità della Francia a mettere a disposizione documenti che potrebbero consentire ulteriori accertamenti. Il procuratore Francesco Lavoy parla di nuove prospettive investigative. Tra il materiale annunciato da Parigi figurano 9 file informatici e 2 documenti del Ministero della Difesa francese. Il giudice si è riservato di decidere. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, chiede ora passi concreti e di chiarire quale contributo possano offrire le nuove carte alla ricerca della verità.
0: 2 incidenti mortali riportano al centro il tema della sicurezza sul lavoro. Alla Fincantieri di Ancona un operaio è morto e un collega è rimasto gravemente ferito, investiti da una fiammata mentre lavoravano su una nave. Incidente avvenuto ieri sera, entrambi erano dipendenti di una ditta appaltatrice. Sono in corso accertamenti sulle cause. FIOM, FIM e WILM hanno proclamato 8 ore di sciopero. Un altro operaio di 48 anni ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese, è precipitato per circa 8 metri durante lavori all'interno di un edificio rurale. Anche su questo episodio sono state avviate indagini.
2: Un ragazzo di 14 anni aggredito con un coltello a un coetaneo nei bagni del liceo Ariosto di Ferrara. Lo studente colpito ha cercato di difendersi e ha riportato ferite lievi ad una mano. Le sue condizioni non sono gravi. Nell'istituto sono intervenuti polizia, carabinieri e un'ambulanza. Gli investigatori hanno recuperato a terra il coltello utilizzato nell'aggressione lungo circa 15 centimetri. Restano da chiarire le ragioni del gesto e la dinamica dell'accaduto. Gli accertamenti sono in corso.
0: Infine lo sport, il tennis. Lorenzo Musetti rinuncia al torneo di Tokyo per una piccola frattura all'annulare della mano destra. Il tennis azzurro si è infortunato durante l'ultimo allenamento prima dell'esordio nell'ATP 500 giapponese. È stato lo stesso Musetti ad annunciare il forfait sui social, esprimendo dispiacere per non poter giocare davanti al pubblico di Tokyo. Il suo obiettivo è recuperare in tempo per Shanghai. L'azzurro ha assicurato che farà il possibile nei prossimi giorni per tornare in campo, ma la partecipazione al prossimo torneo resta da confermare. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:01. prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Sulle pianure prevarranno ampie schiarite e condizioni asciutte. Lungo l'alto Adriatico il tempo resterà stabile con temperature più contenute sulle coste rispetto alle zone interne. Al centro giornata all'insegna del sole e della stabilità sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche temporanea nube potrà interessare le aree appenniniche ma senza fenomeni significativi. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite. A Roma l'aeronautica militare indica una massima intorno ai 27 gradi senza precipitazioni, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte con qualche addensamento nelle aree interne e montuose durante le ore più calde. Il clima resterà mite con caratteristiche ancora tardo estive soprattutto sulle regioni ioniche e sulle isole maggiori. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, resteranno generalmente superiori alle medie tipiche di fine settembre. Le massime raggiungeranno diffusamente 25-28 gradi nelle aree interne e sulle regioni tirreniche, mentre lungo alcune coste adriatiche i valori saranno più contenuti intorno ai 22-24 gradi. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con locali rinforzi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari prevarranno condizioni generalmente tranquille con bacini quasi calmi o poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti

0: Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
1: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

prima radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Emergenza sul volo Dubai-Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita, feriti due piloti. La compagnia conferma una lite in cabina, ma precisa, cause ancora sconosciute. Inflazione nuovamente in Italia, settembre raggiunge il 4,2%, il massimo da 3 anni. Antisemitismo e via libera della commissione della Camera al disegno di legge, partiti divisi. Ussica, nuove prospettive di indagine dopo la disponibilità della Francia a consegnare i documenti. Sicurezza sul lavoro, 2 operai morti tra Ancona e il Milanese. Altro è gravissimo, questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera, bentrovati con l'informazione. Atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita per un aereo Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Il velivolo è arrivato in sicurezza all'aeroporto di Tabuk. Il comandante e il copilota sono stati ricoverati per le ferite riportate. Secondo le ricostruzioni dei media israeliani, uno dei piloti avrebbe aggredito l'altro e tentato di far precipitare l'aereo. Altri piloti presenti a bordo sarebbero intervenuti prendendo il controllo del volo. La compagnia conferma una lite nella cabina di pilotaggio, ma nell'ultima comunicazione precisa che cause e motivazioni restano sconosciute. È stata aperta un'indagine formale per ricostruire quanto accaduto. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parla di atto terroristico.
2: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre i prezzi al consumo aumentano del 4,2% rispetto a un anno prima. Ad agosto la crescita era stata del 3,3%, è il livello più alto da 3 anni rispetto al mese precedente, l'aumento dello 0,7%. A spingere i rincari, soprattutto l'energia, i prezzi del settore salgono del 22,3% su base annua. Accelera anche la crescita degli alimentari freschi. Per il carrello della spesa, che comprende alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, il rincaro dell'1,7%.
1: Avanza alla Camera il disegno di legge contro l'antisemitismo, ma resta la divisione tra i partiti. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato il mandato al relatore. A favore hanno votato la maggioranza, Italia Viva, contrari Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Futuro Nazionale. Il Partito Democratico non ha partecipato al voto. Il testo ha già ottenuto il sì del Senato. Dovrebbe arrivare al voto dell'Aula di Montecitorio entro la metà di ottobre. La senatrice a vita Liliana Segre aveva sollecitato un'intesa tra le forze politiche. Il passaggio in commissione lascia ancora aperto il confronto parlamentare.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Procura di Roma ha chiesto al giudice di revocare la propria richiesta di archiviazione. La decisione segue la disponibilità della Francia a mettere a disposizione documenti che potrebbero consentire ulteriori accertamenti. Il procuratore Francesco Lavoi parla di nuove prospettive investigative. Tra il materiale annunciato da Parigi figurano 9 file informatici e 2 documenti del Ministero della Difesa francese. Il giudice si è riservato di decidere. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, chiede ora passi concreti e di chiarire quale contributo possano offrire le nuove carte alla ricerca della verità.
1: 2 incidenti mortali riportano al centro il tema della sicurezza sul lavoro. Alla Fincantieri di Ancona un operaio è morto e un collega è rimasto gravemente ferito, investiti da una fiammata mentre lavoravano su una nave. Incidente è avvenuto ieri sera, entrambi erano dipendenti di una ditta appaltatrice. Sono in corso accertamenti sulle cause. FIOM, FIM e WILM hanno proclamato 8 ore di sciopero. Un altro operaio di 48 anni ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese. È precipitato per circa 8 metri durante lavori all'interno di un edificio rurale. Anche su questo episodio sono state avviate indagini.
2: Un ragazzo di 14 anni è aggredito con un coltello a un coetaneo nei bagni del liceo Ariosto di Ferrara. Lo studente colpito ha cercato di difendersi e ha riportato ferite lievi ad una mano. Le sue condizioni non sono gravi. Nell'istituto sono intervenuti polizia, carabinieri e un'ambulanza. Gli investigatori hanno recuperato a terra il coltello utilizzato nell'aggressione lungo circa 15 centimetri. Restano da chiarire le ragioni del gesto e la dinamica dell'accaduto. Gli accertamenti sono in corso.
1: Infine lo sport, il tennis. Lorenzo Musetti rinuncia al torneo di Tokyo per una piccola frattura alla lunare della mano destra. Il tennis azzurro si è infortunato durante l'ultimo allenamento prima dell'esordio nell'ATP 500 giapponese. È stato lo stesso Musetti ad annunciare il forfait sui social, esprimendo dispiacere per non poter giocare davanti al pubblico di Tokyo. Il suo obiettivo è recuperare in tempo per Shanghai. L'azzurro ha assicurato che farà il possibile nei prossimi giorni per tornare in campo, ma la partecipazione al prossimo torneo resta da confermare. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, migliorato il traffico su strade ed autostrade della regione. Restano rallentamenti solo sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Lavori in programma questa notte sulla A1 Roma-Napoli. Dalle 22 alle 6 di domani chiusura tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord direzione Napoli. Chiusa dalle 23 alle 6 di domani la diramazione per Capodichino tra Capodichino e la tangenziale di Napoli in direzione della stessa tangenziale. E sulla tangenziale di Napoli chiuso il tratto dalle 23 alle 6 tra fine autostrada e Capodichino e tra Agnano e Cuma tutto verso Pozzuoli e poi tra Arco Felice e Agnano in direzione Capodichino. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Sulle pianure prevarranno ampie schiarite e condizioni asciutte. Lungo l'alto Adriatico il tempo resterà stabile con temperature più contenute sulle coste rispetto alle zone interne. Al centro giornata all'insegna del sole e della stabilità sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche temporanea nube potrà interessare le aree appenniniche ma senza fenomeni significativi. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite, a Roma l'aeronautica militare indica una massima intorno ai 27 gradi senza precipitazioni, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte con qualche addensamento nelle aree interne e montuose durante le ore più calde. Il clima resterà mite con caratteristiche ancora tardo estive, soprattutto sulle regioni ioniche e sulle isole maggiori. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, resteranno generalmente superiori alle medie tipiche di fine settembre. Le massime raggiungeranno diffusamente 25-28 gradi nelle aree interne e sulle regioni tirreniche, mentre lungo alcune coste adriatiche i valori saranno più contenuti intorno ai 22-24 gradi. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con locali rinforzi.

0: Campifle Grey News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreynews.it, il portale di informazione dei Campifle Grey.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Numero 1.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli, nuovo episodio di violenza, un giovane accoltellato nella notte, campi flegrei, proseguono sopralluoghi e interventi sugli edifici danneggiati dal bradisismo, trasporti, nuovi disagi sulla Circumvesuviana e a Napoli archivia le regate preliminari dell'America's Cup, grande partecipazione di pubblico sul lungomare, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo episodio di violenza a Napoli. Un giovane è stato ferito con un coltello nel corso di un'aggressione. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire il contesto nel quale è maturato l'accoltellamento. Al vaglio anche le immagini delle telecamere presenti nella zona. Resta alta l'attenzione nei campi flegrei, proseguono sopralluoghi e verifiche tecniche sugli edifici interessati dagli effetti del bradisismo, mentre continuano gli interventi di messa in sicurezza. Resta centrale il problema delle famiglie che non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni, per le quali proseguono le misure di assistenza e autonoma sistemazione. Ancora disagi sulla circumvesuviana, pendolari e comitati degli utenti segnalano cancellazioni e ritardi sulle diverse linee della rete EAV. Il confronto resta aperto anche in vista dell'entrata in vigore della nuova programmazione del servizio e dell'arrivo dei nuovi convogli. Infine, Napoli saluta le regate preliminari dell'America's Cup. Il Golfo e il lungomare hanno ospitato per 4 giorni team internazionali e migliaia di spettatori. L'appuntamento ha rappresentato un importante test organizzativo per la città. Ora l'attenzione si sposta sulle sfide della Witton Cup e dell'America's Cup in programma nel 2027. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Sulle pianure prevarranno ampie schiarite e condizioni asciutte. Lungo l'alto Adriatico il tempo resterà stabile con temperature più contenute sulle coste rispetto alle zone interne. Al centro giornata all'insegna del sole e della stabilità sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche temporanea nube potrà interessare le aree appenniniche, ma senza fenomeni significativi. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite. A Roma l'aeronautica militare indica una massima intorno ai 27 gradi senza precipitazioni. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte con qualche addensamento nelle aree interne montuose durante le ore più calde. Il clima resterà mite con caratteristiche ancora tardo estive soprattutto sulle regioni ioniche e sulle isole maggiori. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, resteranno generalmente superiori alle medie tipiche di fine settembre. Le massime raggiungeranno diffusamente 25-28 gradi nelle aree interne e sulle regioni tirreniche, mentre lungo alcune coste adriatiche i valori saranno più contenuti intorno ai 22-24 gradi. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con locali rinforzi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari prevarranno condizioni generalmente tranquille con bacini quasi caldi, calmi o poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Bitches, we the best music. Another one. Yeah. DJ Khaled. Bitches calling my

flop, fumo ciume che sembra un popcorn. Lei mi guarda, vuole fare un porno. Dico baby c'ho un figlio, non posso. Mi risponde che vorrebbe il prossimo. 21 grammi la mia anima pesa meno del pendente che ho al collo. Guardami mentre prendo il decollo. In privato saltiamo i conti.

Parlo con Cristo, parlo col diavolo, Mursi è lago. Merce dettaglio, però ventaglio, salvadannaio. Io con le cardio, mi sembra Cardi, lo muove piano.

È 1:02.